0: bonjour, mon DJ.
1: Salut, c'est Gurer.
0: Che c'è venuto a fare un tour da quella ballata da San Buiva?
1: Ah, voi sei giuega, be?
0: E ti giuega?
1: Giuega sa Margherì. E tu?
0: E beh, io giuega sa Cartù.
1: Ah, voi sa le François?
0: Voi, ma è che c'è che cognue hai la testa che mi bruggi?
1: E caffo?
0: E beh, ieri la noce di Zacchi di Sadabè.
1: Ah, voi Zacchi?
0: Voi, ma è che c'è viaggio che fa che pace?
1: E beh, che fa che?
0: E bebe, quand le pauvre Zaki a okay, tout traîné, la taula, le bon, la rochette, l'ouverie, n'empouille plus. Dis à Maïri, y'a oui maman, et t'es cuisera la noire de mon affaire. Et comment tu es mon enfant, j'ai dit la Maïri. Comment yo, et donc, tout tombe sur le pauvre Zaki, et yo, je serai bizarre que toute ma vie.